0: Molto,
1: molto buono.
0: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto: quando sbarco a Parigi, io amo.

cuando embarco a Nueva York. Io solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto: non ha atterrato mai a Ibiza.